Gesù unte ma auce. Quas care si gang sai che ma si si da di inse. Khomi di o bu ngats me dia kris am se ga gu di ga auce. Netes onats go khom kha di kris am se si da di inse. Ora gera ka isin sa is e nga ga gu di ga auce. Ong da ni khai de ye wat ma si da di un. Hainda ni khoi de ge wat ma ga gu di ga auce. Khabri ke sats tabatura tingum chikun Uda amagut ni ika kao kawanchi Kuwip di maasi kuka khai kade usida di inchi O tsatsa wang lera taiba madi amagang hum chikun Satsa ang arisi kwa sang khai giba di pais amsing hum chikun chi Hanasi daikran hum chikun Khom khadire gao guri gao chi Sa wadake kisu chi Siya pongka